0: Ακούτε Κόσμος.
1: È un mondo difficile. Evita e tensa. Felicità, momenti e futuro incerto.